0: mentre sei, eri malato.
1: Era malato, quando stavo rompendo che mi chiamavano, fare tornare una
2: volta. Sì, chiedevo di tutti di aro, per il compleanno, sa poche ferme, per compiare il
0: no. Pensavo che era mentira,
2: è un concorso di banda con la veste, si dopo se provò, scriviamo diciamo la musica, así que muchísimas gracias, sois los migliori.
0: Nunca volvamos a perdonare che non chiamare del gas.
2: Y eso no se nos pasa,
0: pero queremos igual. 4, 4, 4.